farende carnaval, tu plende cun arie. Ah, ai, ai, ai, un te spassat lucari, l'hai perdut, eh? Oh, y'a più di gu, merda. T'as pissé, comme dit, trate.

¿Qué lala? Che lala? Mo va dicendo che mo va lassà. Si crede che mo faccio sangamare. Si crede che mo pazzisco e poi mi spara.